ma cari Dio, qual è la nostra pena? Un lampo di dolore sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: figura, signor egal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

prove sottramente, di poi di poi trovatemi potere, bella ripetion, testimoni sono chiari, e questo capo il cielo.